0: oro buwa, oro bu, calendico panchagara maruyaba, curemisa erende, tembo,
1: kimba,
0: tembo,
1: kimba, kimba le riva caficante le quale quisoma virañambeto, kibu, guatusi, babira, mambeto,
0: erro y gobernador.